Non lo so, poi non lavoro, però ci c'è, magari, bella vita, lavoro e poi non lo so.

0: Sì,
1: potrebbe essere. Non mi sa dire che ora.
0: No, ho capito.
1: Come, sì. Come corrente potrebbe essere che sia qua verso la
0: corrente. Vediamo. Intanto se gentilmente riesce a vedere, perché lei l'ha visto come, diciamo,
1: io l'ho visto adesso.

0: Oh, Denise! Non, ça va. T'as arrêté, comment déjà?
1: Oui, pardon.
0: Tu t'en perds là-bas, alors. Vale, mi, ancora da mangiare, adesso ci mettiamo a mangiare. Vale, ancora da mangiare adesso, però. Domani sera, va bene, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ci